M'appari alla puerta, vide la luna intera. M'appari alla ventana, vide alla estrella Diana. M'appari al pozzo, vide un pilar di oro con tre sul panciale.